Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: in FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie, con tanta musica, come si fa ogni giorno della nostra settimana dal lunedì al sabato. 20 anni fa difficilmente qualcuno avrebbe fotografato la propria colazione, oggi fotografiamo qualsiasi cosa che dobbiamo ingerire e oggi soprattutto basta mettere in mezzo ad un piatto l'avocado sopra una fetta di pane all'interno di un piatto con un po' di riso e improvvisamente abbiamo materiale per Instagram. Ma perché l'avocado è diventato il re dei social? Lo scopriamo tra pochissimo.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Cari amici di The Mag, come già preannunciato, parliamo dell'avocado, non l'avvocato, ma l'avocado, che è passato dall'essere un frutto relativamente particolare a comparire praticamente ovunque. Lo si può vedere sui toast, nelle poké, nelle insalate, brunch, guacamole. Ma dietro questa popolarità c'è anche un aspetto meno evidente, cioè la sua coltivazione può richiedere parecchia acqua, anche se la quantità varia molto in base al clima, alle precipitazioni, ai sistemi di irrigazione utilizzati. Ed è interessante perché mostra quanto velocemente possano cambiare le nostre abitudini alimentari. Un ingrediente è diventato di moda, no? Diventato il più cool per tutti, compare nei ristoranti, esplode sui social e nel giro di pochi anni entra stabilmente nella nostra spesa. Il punto non è demonizzare l'avocado, perché è buonissimo, ma è ricordarci che dietro qualsiasi alimento esistono una provenienza, un processo produttivo, anche dietro quello che prima di essere mangiato abbiamo fotografato da varie angolazioni diverse. A me piace particolarmente, e soprattutto come già detto oggi è utilissimo, sia perché fa bene e anche perché ci fa prendere un po' di like per chiunque volesse pubblicarlo sui social.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Tra poco, cari amici, parliamo di una cosa che capita spesso quando vediamo una scena di un film, ascoltiamo un determinato argomento, ascoltiamo anche una determinata canzone, cioè la pelle d'oca. Vi siete mai chiesti perché ci viene in questi contesti qui la pelle d'oca? Tra poco lo scopriamo.

0: café elegante con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In radio ovviamente si ascoltano tante canzoni, poi arrivano quelle canzoni bellissime che ci fa venire la pelle d'oca, il freddo anche, no? A volte basta persino una scena di un film per farcela venire, ma vi siete mai chiesti a cosa serve davvero la pelle d'oca? Il nostro corpo compie continuamente, no, determinate azioni automatiche senza chiederci il permesso, e la pelle d'oca per esempio è legata alla contrazione di minuscoli muscoli alla base dei peli ed è una risposta del sistema nervoso che abbiamo ereditato dalla nostra storia evolutiva. E non è l'unico automatismo curioso, tipo c'è il singhiozzo che nasce da una contrazione involontaria del diaframma seguita dalla rapida chiusura delle corde vocali. Lo starnuto invece è un sistema di protezione utilizzato dall'organismo per espellere delle sostanze irritanti dalle vie nasali. La cosa affascinante è pensare a quante operazioni il nostro corpo gestisca continuamente mentre noi stiamo pensando a tutt'altro, stiamo facendo tutt'altro, respiriamo, regoliamo la temperatura, reagiamo agli stimoli, noi magari siamo impegnati a, che ne so, scegliere cosa vedere questa sera in televisione, nel frattempo il nostro corpo invece manda avanti tutta l'azienda senza neanche convocarci, no? Ad una riunione, ecco, fa tutto da solo. Ecco perché è secondo me molto interessante sapere perché accadono determinate cose nel nostro corpo. Non possiamo decidere noi, avvengono e basta.

Vi faccio subito una domanda. Secondo voi la luna piena ci rende davvero più strani? Ci fa diventare dei lupi? Oppure ci rende un po' più nervosi, più energetici, più stanchi? Avete mai sentito questa leggenda che si narra da tanti anni? Tra poco cercheremo di capire se è effettivamente così o sono solo dicerie.

Quante volte, cari amici di The Mag, avete sentito una frase del genere? Stanotte c'è la luna piena, nessuno dormirà. Alla luna abbiamo attribuito praticamente di tutto, quindi insonnia, nervosismo, nascite, comportamenti strani. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? Il plenilunio è circondato da tante credenze che sono molto antiche, no? Bisogna veramente tornare indietro di tantissimi anni, ma molte non hanno trovato mai delle conferme solide nelle ricerche scientifiche. Quando c'è qualche dubbio, gli scienziati si mettono, si siedono intorno ad una tavola rotonda e cercano di capire se quello che dicevano gli antichi sono cose vere o se sono appunto soltanto delle dicerie. In questo caso non ci sono prove convincenti, per esempio che la luna piena provochi un aumento generalizzato di comportamenti aggressivi o eventi insoliti nella popolazione. Anche la famosa luna blu viene spesso fraintesa. Normalmente non significa che il nostro satellite diventi davvero blu, è un nome utilizzato per indicare particolari ricorrenze del plenilunio. Eppure continuiamo ad attribuire alla luna questo potere enorme, forse perché è sempre lì, è sempre molto vicina a noi, da sembrare familiare, abbastanza lontana da rimanere molto misteriosa. Sarebbe bello andare sulla luna e capire effettivamente come funzionano le cose. Alcuni ci sono riusciti, tanti di noi non ci riusciranno. Si sta parlando anche di determinati viaggi, hotel, ristoranti che apriranno sulla luna, quindi magari sarà un po' più alla portata di tutti, anche se bisognerà avere più soldi. Ma questo è un altro discorso, noi dobbiamo soffermarci su queste cose. Sappiate che tutto quello che si dice della luna, non proprio tutto ma la maggior parte, sono dicerie e non sono mai state confermate effettivamente dagli scienziati.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo buona giornata sulla A4 Brescia-Padova, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campania e Brescia Est in direzione Milano causati da traffico intenso. Si rallenta per traffico intenso anche lungo la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
1: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
0: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD, Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non aver alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
3: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
4: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino a Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano 2 gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
5: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palle, nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia 2 errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo, che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo. campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
5: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid è Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Scendi letto e caffè.
9: Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Gas.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso verso Milano tra Verona Sud e Brescia Est e verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia inoltre a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Miranese e Marghera. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di forti temporali in atto sono possibili code e forti rallentamenti lungo la A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28 Portogaro-Conegliano in entrambe le direzioni. Vi raccomandiamo di guidare con la massima prudenza. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e le condizioni meteo, segnaliamo code anche in questo caso in entrambe le direzioni tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
3: Ascolta Radio Caffè.
0: Ogni momento è quello buono.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di forti temporali in atto sono possibili code e forti rallentamenti lungo la A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28 Portogaro-Conegliano in entrambe le direzioni. Vi raccomandiamo di guidare con la massima prudenza. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e le condizioni meteo, segnaliamo code anche in questo caso in entrambe le direzioni tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you are not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno signore e signori, signori, ragazze e ragazzi, loro. Insomma, il 9-9 oggi, 9 settembre 2026, e noi siamo qui per un'altra puntata del Macchiatone fino alle 13.
7: Il Macchiatone,

I giornali nazionali, titoloni parlano di Netanyahu. Accuse su due fronti al Corriere della Sera. Netanyahu fu avvisato terremoto sul 7 ottobre, La Repubblica, Zelensky pronti ai compromessi sulla stampa. La bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra, lo scrive Il Fatto, e giovani aumenti dei tassati, super flat tax per gli autonomi, lo scrive Il Resto del Carlino. E poi Cruz, Bardem, vita a Venezia, il nostro bunker d'amore, che belli che sono. Vediamo un pochino anche, c'è una fotonotizia dell'Inter, Mu ipnotizza l'Inter, il Real non perdona, sì. E pareva che finiva 2-1. Quanti errori dei nerazzurri. Ragazzi, squadre grosse, forti, importanti, ma poi quando arrivano quelle veramente forti, le cose cambiano. Andiamo avanti.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì,
1: sì. Partiamo dalla Puglia oggi sui giornali regionali. C'è sempre qualche notizia che riguarda l'ex Ilva, stop licenziamenti, qui come la terra dei fuochi. È vero, lo confermo, ci sono stato un sacco di volte. Comunque c'è la tregua, lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Per quanto riguarda invece la Sicilia, scuole al via col caldo, bollino rosso e si chiude. Quindi questi sono, diciamo, in Sicilia a rischio un terzo del turismo, poi scrivono sulla Sicilia. E anche queste sono notizie abbastanza preoccupanti, allarmanti. In Toscana, monopattini senza casco e senza targa, ma poche multe. E le aziende della terza età, lo scrive il Corriere di Arezzo, e la Cassazione, la condanna di Moretti non è illegale. Queste sono più o meno le notizie che arrivano dalla Toscana. Magari andiamo a vedere anche un'altra regione, andiamo a vedere anche la Sardegna. Budusso ucciso da due killer soldati dall'ex fidanzata. Pensate, queste cose ormai succedono in tutta Italia, tra i femminicidi che più o meno sono fatti lo stesso cliché e queste cose. Andiamo avanti con la musica noi.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Radio Caffè. Stai ascoltando Radio Caffè.

Nuova puntata con Serenella Salomoni. Parleremo di coppia. Serenella Salomoni è una psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Parleremo di parole. Non è la canzone, ma le parole possono essere traumatiche quando vengono dette. Quindi bisogna stare attenti alle parole che si dicono, specie quando si discute tra coppie. Ma questo è un argomento che tratteremo con lei. Rimanete con noi.

0: Buongiorno Serenella Salomoni, bentornata Serenella. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno, parliamo di parole, parole. Le parole dette possono essere traumatiche. Le parole possono essere traumatiche.
1: Possono esserci delle proprio vere frasi killer, sai, Barry, perché quando noi siamo in coppia le emozioni creano delle parole, formulano dei pensieri, perché rappresentano un sentito del nostro vissuto, no? Quindi la parola non è mai completamente oggettiva, è condizionata da come siamo noi, dal vissuto che abbiamo noi. E se abbiamo vissuto ad esempio delle esperienze di soprusi, potrebbe un atteggiamento di difesa potrebbe pensare che anche il partner sia prepotente, magari non è proprio così, ma ci sono delle vere e proprie frasi killer che appartengono a che sono dei modi di dire tossici, che possono essere chiusi in quattro grandi categorie, che sono rinfacciare, sminuire, colpevolizzare e fare paragoni. Fare paragoni, beh, sai, quando cose che riguardano il passato, allora noi diciamo all'altro: il mio ex faceva così, mia madre la faceva
0: meglio.
1: Se
0: hai litigato con tua madre è per questo motivo. Ecco,
1: sì, sì, probabilmente. Sì. Non sono abituata a un uomo così perché mio padre era colì, eccetera, eccetera. Naturalmente l'altro si sente frustrato, inferiore, ed entra in competizione. Poi ci sono quelli che fanno sminuire, come che frasi che ti fanno provare rabbia, tensione, sfiducia. Lo so, avresti potuto fare di più, sei sempre inaffidabile, te l'avevo detto, ti considero poco, non vale niente. Poi c'è chi colpevolizzare non serve, puntare il dito verso l'altro invece che verso se stessi, non ti sai comportare, è meglio che non vieni perché tanto non parlerai con nessuno, è sempre colpa tua, sei sempre il solito, e quindi sposta il peso tutto sull'altro. Oppure l'ultima, rifacciare al partner, si accetta qualcosa liberamente, però allora si usa come arma nel rapporto. Allora, mi hai tradito, allora così, allora così, allora continua a ripetere. Non sopportare i ritardi, le dimenticanze, oppure il fatto che abbiamo vissuto con i suoceri, oppure l'aiuto che ti ho dato per la ricerca del lavoro, dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo tutto quello che ti ho comprato. Ecco, spesso però, viste e considerate queste cose, dobbiamo dire che abbiamo delle aspettative sbagliate, perché spesso non è giusto, ma sarebbe meglio passare avanti, che non è una sconfitta, ma molte persone restano nelle relazioni proprio perché sono paurose, hanno paura della solitudine, quindi non sono mai queste delle semplici parole, però sono dei campanelli d'allarme. Beh, e descrivono com'è la nostra relazione.
0: Bene, tutto chiaro, poi il resto lo faremo andando avanti. Grazie, certo. Buona giornata, Serenella, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave e verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, nonché tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti per traffico intenso anche in entrata al casello di La Tisana. Raccomandiamo poi massima attenzione alla guida per il possibile verificarsi di forti e improvvisi temporali. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo code per incidente verso l'Austria tra Trento Sud e Trento Nord e rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena tra Trento Nord e Rovereto Nord. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova questa notte chiuderanno tra le 21 e le 6 l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5 il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

sui giornali del Veneto, il Gazzettino, attrice bengalese picchiata, scoppia il caso politico. Questo lo porta tutta la prima pagina del Gazzettino, poi parla di Netanyahu. Esecuzione in un canale il mattino. Eh sì, perché hanno trovato un'auto con dentro una persona. Vola dalla ferrata e muore, purtroppo in montagna bisogna stare attenti, mamma ragazzi, anche se siamo esperti. Salvati da suicidio dall'intelligenza artificiale, lo scrive la Tribuna, l'arena, scippo, rapina, violenza, ferito un tabaccaio, bloccati due minorenni, scuola, avvio a ostacoli, lo scrive la Nuova. E qui è un bollettino di guerra oggi, accelerata sulla nuova strada del Santo, e esecuzione del padovano, cadavere in un sacco dentro l'auto gettata nel canale. Questa è una cosa che adesso naturalmente gli inquirenti stanno valutando, insomma ci sono le indagini, sapremo più avanti. Intanto noi andiamo avanti.

0: compagna ideale, sempre.
1: Ancora una volta parliamo di nutrizione, abbiamo una curiosità, ne parleremo con il dottor Gabriel Petre, che è uno dei nostri nutrizionisti di fiducia, ormai è lui, perché il professor Francini lo sentiamo un po' di meno, ma c'è un degno sostituto, e parleremo di patatine fritte questa mattina, queste golosità per i bambini ma anche per gli adulti. Chissà quello che ha inventato le patatine fritte, ma tanti anni fa, tantissimi, ma noi vogliamo sapere un po' quanto male fanno, perché quanto bene fanno la vedo un po' difficile, ma lo chiederemo a lui. Rimanete qui.

0: Dottor Gabriel Petre, il nostro nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi anche quest'oggi. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno. Ciao Barry, allora, buongiorno.
0: Allora, ciao Gabriel. Ma allora oggi parliamo di patatine fritte. La domanda è: quanto male fanno? Perché quanto bene fanno la vedo un po' difficile, dicevo io, no? Cioè, parliamo di questo alimento che insomma è semplice, lo conoscono tutti, piace praticamente a tutti. Vogliamo parlarne, dire qualcosa di positivo e negativo?
1: Ma in realtà purtroppo, allora, come dicono sempre tutti, sai, c'è qualcosa che fa male, qualcosa che fa bene. In realtà questa dicotomia tra quello che fa bene e quello che fa male, in assoluto, in realtà in alimentazione, se vogliamo dire le cose veramente come stanno, è un po' difficile. Nel senso, che faccia male deve essere veramente un veleno, e in questo caso le patatine, che siano fritte, che siano bollite, che siano come vuoi, sono sempre commestibili, quindi non è che fanno sempre male. Ovvio è che le patatine fritte, purtroppo, data la frittura, non è tanto che fanno ingrassare o che fanno dimagrire, che fanno dimagrire ovviamente no, ma che fanno ingrassare, non è questo il problema, è proprio quello che si sviluppa in fase di frittura, che sono sostanze, la classica che si sente sempre dire, è la croleina, è una struttura che purtroppo fa male, è un veleno vero e proprio in questo caso, ma ovvio che è in piccole dosi.
0: Sì.
1: Assume in piccole dosi.
0: In piccole dosi, però se mangia tante dosi di patatine, poi diventano grandi dosi. Ma quante patatine fritte si possono mangiare così per essere...
1: esatto, così per avere la coscienza pulita,
0: capito. Quante?
1: Quelle 200-250 grammi a porzione, quindi magari quella volta, due volte a settimana, non succede nulla, ci mancherebbe altro.
0: Ok, beh, vabbè, insomma, c'è chi ne mangia anche molte di meno. Sì, possiamo sentirci un po' così esonerati dal senso di colpa. Grazie, esatto. Davvero. Grazie, dottor Gabriele Petri. Grazie.
1: Ciao, Gabriele.
0: Grazie, ciao, presto.
1: Ciao, Barry, ciao.

Una notizia di economia: Giorgetti, aumento del tetto massimo dei ricavi, ora 85.000 euro, della tassazione agevolata è un'aliquota del 5% sugli aumenti retributivi dei giovani lavoratori, quindi forfettari fino a 100.000 euro. Ma dopo la notizia così di economia, io volevo andare a vedere un pochino che cosa dice la pagina sportiva, perché regaloni Inter, mamma mia, Champions si ringrazia, ma purtroppo è andata così. Mi dispiace per chi è tifoso interista come me, insomma tifoso, io sono simpatizzante, non sono proprio tifoso irriducibile e convinto. La Champions, insomma, vincono 2-1 gli avversari, il Real, l'Inter sbaglia e spreca, il Real presenta il conto, Inter si batte da sola, lo scrive Tutto Sport, purtroppo è andata così. Noi andiamo avanti, tra poco i saluti.

così dato una rinfrescatina in alcuni punti. Beh, insomma, bene, no? Tutti si lamentavano del caldo. In ogni caso, noi siamo qui anche domani mattina, regolarmente, alle 11 su Radio Caffè. Ciao da Barry Mason, felicità a tutti!

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico anche alla barriera di Trieste Lisert, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. E per lavori vi informo che sulla tangenziale di Mestre questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina saranno chiusi lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Trieste e in uscita per chi proviene da Milano e quello di Mirano Dolo in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Café, il est 14h03.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. 8.000 euro di sanzioni complessive, il sequestro di un lotto di cosmetici potenzialmente pericolosi per i consumatori. È questo il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia locale nel cuore di San Marco. Il blitz, eseguito dagli agenti del nucleo attività produttive del centro storico in sinergia con i funzionari del servizio commercio del comune di Venezia, ha fatto scattare i sigilli e le contravvenzioni all'interno di un esercizio commerciale situato in una delle aree più frequentate della città d'acqua. Durante l'ispezione, le forze dell'ordine hanno accertato l'esposizione di merce non alimentare espressamente vietata dalla delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 2025, la norma varata per tutelare il decoro e la tipicità dell'offerta commerciale nelle zone più delicate del centro storico. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini. Questo grazie ad un accordo strategico ed innovativo sottoscritto da Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.P.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, digital integrator con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. A Venezia, sciopero degli addetti alla sicurezza indetto per domenica 13 settembre 2026 dalle 10 alle 14 a favore delle lavoratrici e lavoratori dello scalo di Tessera ormai al collasso. L'organico di chi si occupa di vigilanza e sicurezza di Sicuritalia all'aeroporto di Venezia è formato da poco meno di 300 unità. Sono le persone che controllano i passeggeri ai varchi, scanner di accesso all'area voli e non solo, oltre a fare le verifiche sugli equipaggi. Dunque potrebbero esserci dei ritardi in queste operazioni perché si potrebbero formare delle code. È un'ottima notizia il progetto di raddoppio della SR 308 presentato dal presidente della regione Alberto Stefani. Mi complimento con il presidente per questo importante annuncio che fa particolarmente piacere perché finalmente si dà risposta a un'esigenza concreta di mobilità di un territorio che non può più permettersi di avere un'arteria strategica come la nuova strada del Santo congestionata quotidianamente. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione ai lavori con restringimento di carreggiata all'altezza di Venezia-Est in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 22 di oggi e fino alle 5 di domattina, resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest in direzione Milano. E dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. È tutto. Per restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h03.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Gas.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera, provenendo da entrambe le direzioni, a causa del traffico congestionato. E per un altro incidente in corsia di sorpasso, sempre sulla A4 Brescia-Padova, si sono formate code tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

snatch a line with them.

0: grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: Radio Café, il est 16h02. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente tra mezzi pesanti, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera provenendo da ambo i sensi per il traffico congestionato, e le entrate di Somma Campagna e Peschiera sono chiuse in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove a causa del traffico intenso si verificano code in barriera a Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del nord-est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Cafè. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini. Questo grazie ad un accordo strategico ed innovativo sottoscritto da Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.P.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, Digital Integrator, con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. Grazie a un nostro emendamento, in Veneto gli alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica ora saranno per definizione in locazione permanente, dunque esenti da IMU, una legge che segna un passo importante e che riafferma il principio che l'alloggio ERP è un sostegno per coloro che hanno fragilità e delle difficoltà economiche. Abbiamo colto gli aspetti più critici e posto dei punti fermi, così il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, dopo l'approvazione del Consiglio regionale del Veneto del testo unificato disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nei giorni 11, 12, 13 e poi 19 e 20 settembre Scuderie dell'Arte organizza la prima edizione del Festival Padovano Fragili Corpi Potenziati, 5 giornate per esplorare le condizioni di fragilità e potenza negli spazi non convenzionali dell'Ippodromo Breda, Le Padovanelle con il suo giardino estivo e di Palazzo della Ragione. Ogni giornata sarà ricca di proposte di laboratori per bambini, classi di danza per adolescenti e adulti, conferenze e dialoghi per performance e video installazioni, DJ set, aperitivi e pranzi insieme. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 18enne gambiano regolare sul territorio nazionale e residente nel Piovese, poiché ritenuto responsabile, secondo l'ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per il 18enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per la detenzione dello stupefacente. Il questore di Padova, Marco Odorisio, dispone la chiusura per 15 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di una pizzeria da asporto in via Beato Pellegrino, teatro giovedì scorso di un'aggressione fisica a 3 avventori da parte del titolare. Un uomo di origini marocchine sarebbe stato ucciso nella sua abitazione in via 25 aprile dal figlio minore. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due nell'abitazione di famiglia. Il ragazzo avrebbe ucciso il padre accoltellandolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Marano Vicentino. È tutto per questa edizione. Ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono code a tratti tra Sirmione e Verona Sud in direzione Venezia per il traffico sostenuto e code in uscita Peschiera provenendo da Milano. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. E sul tratto Venezia-Trieste della A4 ancora code per traffico intenso in barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia che interessa diversi percorsi del nord-est. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto, ma ascoltiamo i due allenatori, Chivu e il suo vecchio maestro, lo Special One.
1: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabéu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
2: Inter squadra top, miglior equipo d'Italia con distanza. Solo vedo la Roma con gambe per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions.
0: E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vicecampione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
0: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce, in casa con il Lipsia. Insieme a Napoli e Arsenal stasera alle 21 si giocano anche PSG, Slovan Bratislava, Liverpool, Atletico Madrid, Sporting, Galatasaray. Alle 18.45 Barcellona Feyenoord e Stoccarda Viking. Voltiamo pagina, tennis. Rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero 1 del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. Giornata di vigilia per l'Little Volley di De Giorgi, che domani a Napoli nella splendida cornice di piazza del plebiscito affronta la Svezia nell'esordio degli europei maschili. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket, che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. Permangono code a tratti tra Desenzano e Verona Sud in direzione Venezia per incidente risolto e traffico sostenuto. Code anche in uscita a Peschiera del Garda provenendo da Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 prudenza per un veicolo in panne tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago, in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova, entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Per tutte le informazioni in tempo reale è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

cosa che mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina a causa di lavori notturni resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira-Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini. Questo grazie ad un accordo strategico ed innovativo sottoscritto da Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.P.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, Digital Integrator, con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. Grazie a un nostro emendamento, in Veneto gli alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica ora saranno per definizione in locazione permanente, dunque esenti da IMU, una legge che segna un passo importante e che riafferma il principio che l'alloggio ERP è un sostegno per coloro che hanno fragilità e delle difficoltà economiche. Abbiamo colto gli aspetti più critici e posto dei punti fermi, così il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, dopo l'approvazione del Consiglio regionale del Veneto del testo unificato disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nei giorni 11, 12, 13 e poi 19 e 20 settembre Scuderie dell'Arte organizza la prima edizione del Festival Padovano Fragili Corpi Potenziati, 5 giornate per esplorare le condizioni di fragilità e potenza negli spazi non convenzionali dell'Ippodromo Breda, Le Padovanelle con il suo giardino estivo e di Palazzo della Ragione. Ogni giornata sarà ricca di proposte di laboratori per bambini, classi di danza per adolescenti e adulti, conferenze e dialoghi, performance e video installazioni, DJ set, aperitivi e pranzi insieme. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 18enne gambiano regolare sul territorio nazionale e residente nel Piovese, poiché ritenuto responsabile, secondo l'ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per il 18enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per la detenzione dello stupefacente. Il questore di Padova, Marco Odorisio, dispone la chiusura per 15 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di una pizzeria da asporto in via Beato Pellegrino, teatro giovedì scorso, di un'aggressione fisica a 3 avventori da parte del titolare. Un uomo di origini marocchine sarebbe stato ucciso nella sua abitazione in via 25 aprile dal figlio minore. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due nell'abitazione di famiglia. Il ragazzo avrebbe ucciso il padre accoltellandolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Marano Vicentino. Questa mattina incidente stradale in strada Marchesan, feriti anche la mamma della piccola e il conducente dell'altra vettura. Una bimba di 2 anni è in gravi condizioni a seguito di un incidente tra 2 automobili avvenuto questa mattina a Bassano del Grappa. Lo schianto è avvenuto mentre sulla zona si stava abbattendo un violento nubifragio che sarebbe tra le cause dell'incidente generato dall'aquaplaning di una delle auto. La miglior risposta al raduno nazionale di Casa Pound a Verona è quella che il PD veronese ha scelto senza tentennamenti, aderendo alla manifestazione antifascista che si terrà domani. La risposta più efficace alle idee autoritarie e alle culture dell'odio è una città capace di farsi vedere unita, composta e determinata. Verona ha una storia civile e democratica molto più grande dell'immagine di capitale dell'estrema destra che qualcuno continua ad attribuirle, lo dichiara Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione Legalità. Questo raduno, che si terrà dal 10 al 13 settembre, richiama nella nostra città militanti dell'estrema destra italiana ed europea e alla quale è giusto rispondere con una partecipazione democratica, pacifica e consapevole. Il diritto di manifestare appartiene a tutti ed è tutelato dalla Costituzione. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Prudenza poi per un incidente segnalato sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in entrata allo svincolo di Porto Gruaro. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi e fino alle 5 di domattina resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano e dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. Infine, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino, a causa sempre di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago, in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Padova. Tutte le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h02.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Caffè.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
7: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
6: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxischermo sul sagrato gremito, come la chiesa a Squinzano, nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che lo ha colto a Cuba, è stato operato nell'ospedale dell'Avana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
8: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
6: Non solo star alla Mostra del Cinema di Venezia, nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato, alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
10: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
9: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Hojlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta, i Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
6: Ed è tutto, buona serata.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per chi proviene da Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Bossa e Caffè. Accendiamo emozioni e ritmi lontani.
1: He told me sweet lies, sweet love.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, giovedì 10 settembre. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resterà chiusa la 4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Fino alle ore 6 di domani mattina, giovedì 10 settembre, resterà chiusa anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Sempre per lavori notturni, fino alle ore 5.30 di domani, giovedì 10 settembre, resterà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano.

saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Midnight Special su Radio Caffè. Midnight Special, il tuo momento su Radio Caffè.